è una notte speciale, all'anfetamina. Luci che esplodono e schizzano su muri. Là dentro, una farfalla psichedelica bella, bellissima, scatena batticuori e vertigi ovunque si posi. Si chiama Venus Napalm. Numero di catalogo 269V.